State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.com.

0: DFM 930, the microclimate radio.
1: DFM 930.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
3: Okay.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, di FM 930.com, di FM 930.com.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, di FM 930.com, di FM 930.com.